sei separati o è una creatura sempre coltivata. Abbraccio per me, buona scritta, sono un puto di Davide, e tal vece, pensa, è frio dopo come pensi.